0: Sfondo, ma capito?
1: Comandi.
2: Il mago del blog.
0: Ho sentito che parlavi di me. Scusa, dicevi, puoi ripetere. Col padre 4G non ti sento bene. Telefono nuovo, l'ho rubato ieri. Fatto una chiamata ai carabinieri. Solo per dirgli vaffanculo scemi. Ma davvero dice, ma non c'è segreto. Mangio questi rapper come fossero lette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No. Davvero, davvero, davvero.

0: Mergulhe nesta onda. 100.0 e 92.5. 100% refrescante. Rádio Cova da Beira. Quem mais?
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione.